tie kochi ta ga ga ko na do vile na pa ho chono ga do ga vi he chile na hla khum mi o do to la vi che yu che kochi le na hla cha la khum mi yu che sha che to ge no fu sha vi ya ge do to la vi che ko yu le jan no ta ga ga zla do vile ko le no fu sha to la da vi ya pa en ni ga cha u le cha ga ka ta vile ko yu a lo ku da vi no fu mi ta khme vile ko chi de jo a lo na ke ne